0: 101.3.
1: Carissimi ascoltatori della radio Amizade FM 107.3, è il programma Avanti Ancora Italiano. Tante musiche e ciacole di far crepare la panza di ridere. A presentazione Nelson Mesomo, Giacondo Vanzella, Ademiro Vasoler, Armando Rogini.

Comincia adesso nella radio Misade 107.3 FM e il programma Avanti ancora Talian, per mantenere la tradizione e il parlare le storie e proverbi, le frottole e la musica italiana dalle 7 fin le 9 del sabato. Programma Avanti ancora Talian, radio Misade 107.3.

0: Esse aqui.
1: Ecco, buonasera, buonasera a tutti quanti che sentrio lì guardar o ascoltar il nostro programma qua del filo tagliante, la Radio Amizade FM di Davica Navarro, e che la para fuori di qua in volta al mondo. Chi che vuol ascoltar la quasi una grande parte qua in sintonizza del radio e una parte del Facebook, né, che allora è più facile portare via che macchinette lì e dà per accompagnare la nostra programmazione, per sentire cose che noi altri parliamo qua, ciacoliamo, contiamo su storie e così avanti. Ma l'obiettivo principale è di mantenere la cultura della nostra gente. Viene tanti che sentirò scrivere adesso che il tempo là che la gente se venisse d'Italia e stigamo là lì in mezzo al matto per far su i suoi posti, poca gente si andrà a studiare, ma col tempo viene tanta gente che ha studiato e per curioso o per mantenere la cultura e ha fatto ricerche o pesquise sora la migrazione italiana qua del Brasile di della Veneta, né? Della nostra gente che viene sto qua del sud. E allora tanti ha scritto che adesso se nessuno guarda in drio pensa che i visti qua le sta facile, che c'è il matto lì, che fatto su rossa e che fatto su... ma se deve vedere il soffrimento che ha patito le sta grande, perché là dell'Europa e lui, chi si venisse qua, la grande maggioranza e voleva che venisse via di là, perché era poveretti e aveva poco neanche da mangiare. E allora quando si venisse qua, che gli ha dato un tocco di terra, la prima cosa che fece lui voleva scappare della miseria e far su qualche cosa per quello che ha fatto tanti lavori qua della nostra regione e del Brasile intero, né? Che è grande la eranza che ha lasciato per il Brasile, non solo italiani, ma anche di tutti i migranti che visti qua dell'America, i polonesi, i alemani, qua del Rio Grande, di più alemani, anche italiani. Chi ha fatto, gli italiani dice, sviluppo, il desenvolvimento, e il giorno in cui allora la gente si dimentica. Se non fosse che i programmi che si fa qua delle radio, anche qui chi sa scrivere, chi scrive, né? Sora le storie della nostra gente che ha patito, ha soffrito, e fino a cui adesso il conforto l'ha visto. Ma la modernità viene insieme, ma te che il tempo là tu sì, il soffrimento era grande e solo per il negozio della salute, chi non sa la storia della sua gente de lì in drio, cosa i nostri nonni, i nostri bisnonni i ga passa de malattie e gasso quanti tusiti si è morti per falta mancanza di attendimento della salute. Ma così avanti, allora è buon mantenere che la cultura, né, e mantenere la storia viva della nostra gente che ha patito qua dell'America. Ma allora facciamo l'invito per restare qua con altri fin le 9, che noi paremo fuori le ciacole e tutto quel che viene in mente della ora, né, Armando?
2: Questo è buonasera, dico anche a me, a tutti i volti che sei qua, qui che ascolta, qui che guarda. E dicevo a me sabato passato che se Dio mi dia salute, mi ritornei qua. Grazie a Dio, sono qua con salute, mezzo fiacco, come si dice. Tanto lavorare, ma siamo qua. Fa il programma, fin le 9, non ti mettiamo paia qua, ma sempre con aiuto di altri. Mandare cadetti, lighe qua, domandare musica che noi mettiamo in aria e dai che paia.
0: Dico, Cammino, buonanotte a tutti, che grazie a Dio, un'altra volta siamo qua, fino alle 9, stiamo insieme ad altri, fanno il programma, procurando sempre il meglio per contentare persone che ascoltano il nostro programma.
3: Buonanotte, dico anche a me, e fermo invito che stai qua con anche fino alle 9, una bel sabato sera, caldo un po',
1: medio caldetto,
3: senza sì. Piova, perché se è previsione che fino a metà di settimana che viene va a essere caldo e senza piove, ormai si inupra musi. E fermo invito che stai qua con anche fino alle 9.
1: Ecco, allora solo per ricordare, diman, qua del nostro paese, qua del Davica Navarro, allora è una gran festa, che è la festa di San Cristoforo e la Sagrada Famiglia
0: qua, San
1: e San Roque. Tutti insieme, allora è una festa grande.
0: Allora, diman, è proprio il dì di San Rocco.
1: Anche. San Rocco anche.
3: Il suo giorno.
0: Sul sonno di Nostra Signora.
1: Sì, così, sì. Allora tutto insieme. Ma allora c'è una gran festanza qua della parrocchia della Sagrada Famiglia, qua in Davica Navarro, che è sempre la tradizionale, che fa solo una all'anno, ma grandota.
3: Mi ricordo che era un torretto, insomma, a piedi un co'. Che in mese di agosto che sempre più a festa qua.
1: Qua festa grande. Ma allora chi chiede ascoltare? Si vuol diman venire lì festeggiare con la comunità qua di Davica Navarro e noi altri stiamo lì intorno, ma sono da vedere prima, carne che ne è tanta là,
3: sì.
1: Chi vuol andare incomendarla per diman e posto che ne è, ma che me ne è tanto
3: il movimento era grande anche ancora, ma
1: bel che ancora
3: l'ho visto.
1: Ma sol che una volta che si chiede una devozione speciale a San Rocco, non so se c'è qualche fatto solo a San Rocco, altri
2: giusto? No, non che ne, ma sempre ha un come si dice, ma fa un pedito a San Rocco,
3: no? Lui le un santo solo bestiolette, ne?
1: Meno so, la devozione l'era che chi aveva qualche ferita, qualche cosa masciucata o ferita che le, come si diceva, le se sarea mia.
3: Le feste a
1: l'acqua di San Rocco per benedire.
2: Giusto allora.
1: Mi ricordo la storia, quando era piccolo, non so come là, che un mega pestato nella gamba e virà ferita, forse il giorno d'incoi si diceva infezionà.
3: Sì.
1: Ma là metti sul remedio una cosa e dell'altra e guaria mia, né? Ma mica aveva 5-6 anni, 7, guarda là. Allora che sta a festa di San Rocco e la mia mamma ha detto: ti do una garaffetta di acqua, vai là che il padre ti benedisce in onore di San Rocco e dopo portala a casa e passiamo là che stai meglio. E mi da la messa là e con la garaffetta la scarcella della giacchetta. Né? E là il padre benedio tutto là, ma era per andare dopo a cercare la benedizione della garaffetta. Né? Mi dice no, basta quella, come te stai scarcella, sono da casa. E la mamma che dice fa la benedizione. Sì, l'è qua, guarda qua. E mi ha passato la ferita, né? Di là un paio di giorni e si è guarito. Va lesto
3: intenzione.
1: La intenzione, la fede, né? La fede è più forte do che... Sì.
2: Ma la storia di San Rocco non è quello che il can che ha.
1: Sì, le cae ferite.
2: Le cae ferite, ne?
0: Portava a mangiare del matto che l'era là.
1: Che l'era. Che l'era così. La storia, che il tempo là, chi che c'aveva la lepra, e era excluir, ben visti, abbandonare là un posto per non passare la malattia agli altri, per non contaminarne. E allora San Rocco andava là e attendeva le prossime, ma col tempo agacciapato anche lui. E là le sta meglio abbandonare e cambia là le cariche ferite, dice la storia, sì, sì. E portarle al maiar.
3: Va bene, così te.
4: Nelcio. Buonasera allora.
3: Buonasera.
4: Era sul telefono qua, attende la gente, perché l'importante è che la gente liga e conta la sua storia, sì. Anche loro, e fa la partecipazione del programma. E per quello che siamo qua, per aiutarsi. Di sacco d'altro aiuta quei che c'è a casa, aiuta quasi di più che non altri qua.
3: Sì,
1: L'unica tempo di pensare, quasi istantaneo.
4: E chi l'ha di ascoltare, di smisciare la testa, d'altro, no, Armando?
2: Sempre di pensare qualche cosa.
4: Intanto si l'ha sentato odio, tende l'ambicola, non ti resta di pensare altre cose.
2: Tante robe da testa, tu.
3: Pensamento lontano, sempre.
2: Va giro lungo.
3: Molto di negozi si fa.
4: Molte volte vedo il garrafone perché piange.
2: Di volte il baldo là si piange.
3: Spande fuori.
2: Spande fuori tutta la cacciassa.
0: Che pregiudizio.
4: Ma è importante, no? Tanto se pensa. Fa bene anche per la salute, sapevo. Va via un pochettino di problemi e cose così. Mostro con asso a tutti quelli che vogliono fare il programma. Allora siamo qua al vivo e a colori sul Facebook anche, e col telefono 3351 1277, oltre il 984 35 24 90, potete mandare un recadetto, e sempre con l'aggiunto qua anche del Battistello Commercio del Cereais, la GIG presente, farmacia mais economica, il posto 35, il Banco Sicredi, Mercato Famiglia e appoggio della Prefettura o della Segreteria Educazione e Cultura qua da Canabar. Struconasso a tutti, eri io a parlare dei mestieri lì, ancora è festa grande anche, o che avevo bene che parlare? Assunzione della Madonna.
1: Assunzione, bene che
4: parlare. Mi era sul telefono qua, allora. Non poteva mirare se con una riccia la una qua, perché
1: no,
4: mistura sulle cose.
1: Parlare dell'Assunzione. Che la Madonna l'ha fatta l'Assunzione, e Gesù l'Ascensione. Chi non sai fa confusione, un è l'Ascensione e con l'altro l'Ascensione. Allora è differente le parole, né? Ma quasi compagne. Una con aiuto, con l'altra senza aiuto, né? Allora chi che le dà senza aiuto?
2: Madonna?
1: Il fiol. Sì. L'Olenda, secondo i Vangeli, l'Olenda la Madonna e si viene a con l'aiuto degli angeli, secondo...
4: La fede della gente, no?
1: Ma il cristianesimo festeggia, né? L'ascensione e l'assunzione.
4: E allora siamo del mese vocazionale, mese di agosto, e dimanga anche nell'ora gran festa qua della parrocchia di Davi Canabaro, parrocchia Sagrada Famiglia qua, la festa di San Cristoforo e San Roque, che è la festa dei coloni e motoristi. E allora credo mica dimanga va essere una grande festa come sempre,
3: sì.
4: Qua a Davi Canabaro. Allora, nella portizione e la benedizione delle macchine, trattori,
3: è una bella giornata anche.
4: E per il tipo sì. Anche il sabato era un perde sabato, se vede più il sole. Giusto? Vanti allora, Galigali e il Selasio. Vedete che lei là, vedete se il tetto che andare a messa o no ancora. Mi dico vai che fa bene.
3: Dipende.
4: Perché sa che lui ha ancora peccati, mi pare.
3: E ancora l'orbio che fa.
4: Noi ascolta il programma e dopo va anche a messa, no?
3: Sì.
4: Ma che deve andare a tomare bagno perché in quelle savole.
3: Le savole. Ma le da casa un domingo, no? Allora le faccio.
4: Via Bandalala.
1: Sì. Le bande là, ma Lulu è certo che ha posto lassù. Perché tutta quella penitenza che ha fatto fin adesso. Prima per andare su dei monti là onde la deve stare, dopo accompagnare 2 ore non altri parlando qua. Allora la penitenza è grande.
4: Giusto? Andiamo avanti qui, recadete?
3: Avanti lì, avanti Armando.
2: Qua il Giubilino Bifi.
1: Là de Bento.
2: De Bento. Buonanotte a tutti gli altri, buon programma, grazie Giovilino. Un struccone a te. Elisabetta Tomasi Fernandez, boa noite, garito, boa noite. Guarda anche il Genuir Garbin, io che ascolta il nostro programma, un strucconazzo, Genuir qua, sempre appunto, né?
3: La Elisabetta la mette su che mio tataravo, mio bisavo sì. Erano da Italia, giusto?
2: Visto,
3: grazie.
2: Guarda qua il Paolino Elio Maran. Buonanotte a tutti quanti. Temo aqui na querência acompanhando o programa. Um strucão a tutti e altri. Grazie, allora. Dio che ascolta.
3: Quella della Girardi, la della fazenda Três Coqueiro.
2: Opa!
3: Serra do Gregório.
5: Opa, lá de onde que sei spice.
3: Um strucunaço della. Penso me pare che lei l'anco, perché lui deve stare alla Lagoa Vermelha, né? So che. Non ci mandai a pescare perché un paio di volte bisogna che andiamo di nuovo. A che ora te battiamo lì a dell'arma? Ti avvisiamo.
5: Là è così. Chi che non conosce mia il posto, quando te arrivi a 3 km della barrage, del posto là del Rio Pelota,
3: sì.
5: E dopo viene Uruguay Pindò, si sente a spussa di pesci.
3: Tu visto?
5: Lui quando i poll anche i viene fuori del rio c'è per mangiare
3: viene.
5: È un posto differente
3: differente dopo che... non uno dei pescatori per contarsi e andai a pescare giustamente lì onde che c'è quando lui più dire
5: là
3: proprio là
5: ma là c'è
3: da qui un pochettino
5: là anche un che piace mia pescare i ciapapesci
3: i ciapa oh guida che la conti subito di una volta
5: ecco.
3: E un cara le da là dice che sta tu compare due pescatori né?
5: Ben buoni anche
3: giustamente lì del pelota lì in volta lì
5: darete il perao
3: e che tu uno che tu vara che tu giri sono andato a pescare che tu un madon spinel con 100 lami e che tu sono andato a vedere la mattina e che tu sento taraire che era picchiaccio. E che l'altro che ti manca mi stimano a passare io ormai mi devo posto là che le tante terreno e sono da vedere la mattina là e avanti e avanti e avanti 99 ma allora te me che perso le dito con l'amo le sta insieme al baranco che io non sarà curo picate quello lì. 99 tarare che c'è poi non sarà curo che l'altro
5: ecco l'altro se c'è in roscala fuori
3: c'è le sta fuori del de rio
4: e
3: de
4: chi non crede che vai là a farlo
3: chi va che la vede
4: non va a allora Rumolo America e dopo Driuman viene il gruppo Bellunesi là di Santa Catarina e ha detto dove Veto Battista quel merlo.

0: cari amici, gli anni par mi, si anche si andati come i passi dei ladri, ancora ricordo di quella domenica primaveril degli anni 60, quando in una chiesetta all'estilo romano, col soffitto pintato con l'immagine dei santi apostoli e altar consacrato alla Madonnina de Lourdes, ho fatto la mia prima comunione. In te quella mattina, intanto che per aria si ascoltava il dindolar del campanel, i tosatei, un driu altro, si andè a rento della chiesetta, andove in tele banchette ornate coi pibe ai fiori, la comunità la cantè una bella canzone. Dopo, una la banda dell'altro, se gavemo postata avanti dell'altar, le tose quel vel de seda bianca in tela testa e le manine unite in preghiera, e i tosatei con la fatiottina, col rosario e la candela in man. Il prete, il sera paramentar rigor, de alba bianca e stola rossa e piacetta dorata, tutta carga dei simboli liturgici, intorno a lui i coroini, anche a quei ben paramentati con l'incenso e il turibolo della fumanina bianca. Dopo del Dominum Iubinscum e dell'Orates Frates, del pulpito il prete il gafato la sua predica, con sapiente parole il gadito che la Santa Eucaristia, la selpi bello simbolismo fra la fame del corpo e dell'espirito, sassia in tela comunione e la rappresentè un rito de passaggio, un vero marco emancipatorio della vita per andare in cerca delle tre più belle virtù di un cristiano, la fede in Dio e la sua bontà senza fin, la speranza di un mondo meglio e la carità, la regina di tutte le virtù. In quel momento della consacrazione, intanto che il prete l'incensea la santa ostia e il sacristan fea suonare la campanella, indenocciò con la testa sbassata, con le mani unite in su, postate par sora del baluastri de legno, go ricevesto per la prima volta la sacra comunione. In te quell'istiantin, il nostro Signor Gesù Cristo, il se ha fatto presente in te la mia anima, in tutto il mondo non gavea mia un tosatel più felice che mi. Dopo go ritornà alla banchetta per dir la preghiera che savea de memoria. In te quella domenica intesmentigabile de quel tempo che catea che il mondo el era stato fatto per me, quando son riva a casa, i mega dedica una attenzione speciale. La mamma la mega parecchia un vero banchete e pare il sagù che tanto me piacea, e il pupà el mega libera e il sommeio vi.
1: Modrio presentar il programma Avanti Ancora Italiano, programma de cultura, folklore e tradizione.

0: Eccola, dopo della storia, allora con la Marlisot, la prima comunione, ragazzi, ascoltate, Giocondo.
1: Sì.
0: Chi che non si pensa della prima comunione? Mi stava marcata la storia della vita di tutti gli altri, no?
1: Sì.
0: Se restiamo fin... quasi se dormire neanche del notte promosi arrivare lì, che il compromesso.
2: Il compromesso.
1: Sol che una volta mi catto che era un sbaglio.
0: Sarà?
2: Dovini.
1: Ma se dovini, non si sapeva neanche cosa voleva
2: sette,
1: dire.
2: Con quanti anni che ho passato prima con il mio
1: Sette.
2: Con sette anni.
1: Sette anche a me.
0: Mi con dieci.
1: Si sapeva neanche cosa che l'era.
2: Adesso bisogna che ti capi in manco 15 anni.
1: Non so adesso come.
2: Ah, che mi ho detto lassù che bisogna che capi 15 anni per poter anni. Passare
1: per lei è criterio, mica tocca la parrocchia, né? Ma quel tempo là, va per Montri era una cosa di un altro mondo, di fascino.
2: Quando ti si insegna come che ti devi andare confessate.
1: Portare la candela.
2: La cerimonia, me da.
1: E la candela per andare là. Non so cosa là.
0: No, il rispetto che insegna.
1: Sì. Una turmetta, un altro, non mi ricordo, ma un 30 mai o meno. Là tutti. Postai, che siete come io, le statue.
0: Sì,
1: mi veniva in mente delle cose brutte, cose belle. La gente non sapeva niente con sette anni, immaginarsela.
2: Sì.
0: Mica che contava bugie per il vescovo, per me. Mi era il più grande da turma, da prima comunione. Sempre sta magari me do.
2: Sì.
0: E aveva 10 anni. E allora con 12 te poteva fare la cresima.
2: Sì, male.
0: Cioè, amico, fatto il 4 di aprile la prima comunione. Ai 24 la cresima. Del medesimo mese.
2: Del medesimo mese.
0: Mi è stato il vescovo, il Don Enrico Gelain. E cioè, amico, fatto, faga conto, neanche ben tre di de dottrina per la cresima. La professora Rosa Dal Pozzo, là, che la conoscesse, no?
2: Sì.
0: Professore catechista, insegna dottrina. E ha detto al vescovo che mica ha 12 anni perché era grande, no?
2: Sì, criava.
0: Il vescovo che ha creduto fino a poco.
2: Ha attaccato e avanti.
3: Per ritornare a chiesa dopo. Per ritornare a chiesa.
0: Ma sentivo te che... E come mantenesta te?
3: No, perché non è una storia che dopo da cresma...
0: Ah, ti vede più.
3: Io un prete non sapeva come far... mandare via le coruggi da chiesa. Le coruggi da chiesa, no? Fa che li stravio la rento. E lui preoccupava il prete, cosa fermo con le coruggi qua che so incomoda. A un cristiano che ha detto, chiamè il bispo. Perché? Crismea le coruggi. Dopo da crisma non ritorna più a chiesa.
2: Torna più, io sono crismale. Ma una volta vara che te crismo è era che
1: la bacchetta.
2: La bacchetta era.
0: La mia era e diceva vara che passa il vescovo.
2: Passa il vescovo. Cuidado che passa il vescovo.
1: Perché veniva qua.
2: Cagiato. Sì. Guarda che è quello Olivo Brunelli. Buonanotte, Parvalti. Anche a partire Olivo, se ne andava, né Nelson?
0: Ai Biasà?
2: Ai Biasà. Clovi Vicenzi, sempre a Ponta anche lui, che è un dei nostri che fa il programma con te il lunedì sera. Grazie, Clovi. Guarda chi che è qua.
3: Ah, il fratello. Oh, delle Curitiba, Luis. Oh, Luis Struccon. Guarda che cosa ha detto cosa lì. Buonanotte a tutti i Valtri, un strucconasso e Daghe Paia.
2: Tusi. Siamo giù Daghe Paia. Se cade da Correia, se no. Ghiamo la Rosa Bortoli qua. Buonasera.
4: Buonasera.
2: Buonasera, esattamente. Là di Curitiba. Che ha perso una sorella l'altro dia di un accidente qua a Veranopoli.
1: Qual è?
2: A Tere? Quella Maridaco Rovea là.
3: Rovea.
2: Insomma, dei pidomeni qua. Soffresso un accidente che dura neanche una settimana. Ma fratello a vita è così.
1: Fratello di Denor.
2: Di Beppo.
1: Beppo di Denor è il nome suo.
2: Ma così sta Nelson.
0: Giusto?
4: Ma anche Giustini, ne smesomo che ti assiste. Grazie.
1: Ah, quadrente.
3: Grazie.
1: Ah, per dire. Un de qui contemplai de sabato passato, le venisse a torla.
3: Oh.
1: Quel de Pasfondo no, ancora.
2: Ah, ma che ora è venuto.
1: Benito.
0: La radio cuore che sesta allora.
1: Ah, che mandiamo nostro con lo andiamo Moliterno. Gli è un compromesso là in Moliterno. Ma ha detto che so gente là de Vanini, isera là chi spettea per ascoltare.
0: Giusto?
4: Galfioli a Moliterno.
1: Ah, Galfiol.
4: E se non mi gano, si vede che anche una fiola.
1: Vengo che neanche ti mandava onde che il dea, a Paronlu.
0: E mi ha detto che qualche di lui veniva qua al programma, mica te che il veniva a sesta, veniva su.
1: Ma l'è venuto questo. Qua è attore il brinde.
4: Moliterno.
0: Venga te che ha fatto Benito, perché sennò stia sia qua già quando la fruia lui.
2: Sì, ma certamente gli manda sul limogine la tata cella.
1: Ah sì, quella sì. No, ma bisogna dire pensare.
2: Manda tanta gente, né?
1: Pensare, va qua intorno chi ne pochi vignai per la tua rua.
2: Dopo la mia epoca.
1: Dopo. Tu che aspettare fino in gennaio, febbraio, ma andai a qualche posto.
4: Siete catena grazia del potere della che su Juvi, no?
0: Qua la José lì, là del Paranà, ha detto buonasera a tutti, stiamo ben. E tornanti qua del Paranà, stiamo tutti ben, grazie a Dio, allora stiamo ben sempre là, al Paranà, ascoltatori, che giusto sempre fa il programma qua, e che piace di Frotole, De Niro.
2: Ah, opa, ma faremo
0: avanti. So pare sempre ascolta là, che piace di Frotole.
2: Sì.
0: Ma poi viene fuori un'altra passata, giusto? Ma dica là a Luis Ruggini, che non c'era di ciacolare qua fuori d'aria, che una volta qua, da notte regione, che ne era un che si chiamava Luis. E che chiamate Gigio, no?
2: Gigi.
0: E che barufana lui un altro là, con l'altro che si chiama ma no Gigi, che non è niente di Gigi, è Seu Luis.
2: ma lui lo ha conosciuto bene, Luis Ruggini, Gigi Pitompa.
1: Seu Luis.
0: Rispetto.
2: È Seu Luis.
0: È sempre rispetto da
1: Ma te sai cosa che l'è Seu in italiano?
2: Seu.
0: Seu voleva dire signor, come si dice?
1: Sì, ma il CEO in italiano.
2: CEO
1: in brasiliano.
2: Sì, buono.
1: CEO.
0: È come quel che è il mio primo che conta sempre questa, che una volta in Gabarufana, altri due là, e un cuore strio con l'altro. Quel da gatto che cuore uno. E quello ha detto, fermate lì, brutto, brutti nomi. E detto, no, signor. E detto, CEO. Adesso con rispetto dico su.
2: Loro si fermano, se no.
3: Non dice che una volta un curia, Dio ci appare che curia davanti. Ma fermiti lì, che vuoi ti ciappare? No. Fermiti ti, mi no, e tu che cuore di mi.
0: E tu non sono di porto di. La mia facile, no?
4: Tu che con il zio che era tu col facon? Arriva là e dove è il mio buon rivale che molle che fa con non sbagliato fa con casca in terra che l'altro sul fa con e drio che torna in drio arriva a casa l'altro arriva a casa salta dentro la porta l'altro batte la porta e dice oh, vieni qua torna il fa con la pace che era per sé e dice ma tiro perde tutto il fa con e dice mette pianta sotto la porta e poi torna il suo dopo
0: è come quello che l'è arrivata. Era una città perché è arrivata a porta c'è mia con l'altro che era dell'andare di solo là, della moradia là. E l'altro viene a questa finestra che ha detto, tutto che? Dito, vieni da lì che come fai pestate bastonato. E ha detto, che? Ha detto, che? Mi dar fuori per ti dame. E tu sei matto? E tu, ma no, che mi non vai?
2: Guarda,
0: vieni qua che mi ti bastono. E tu mami não vai, e tu mami bati se mi vou fora para ti dame. E tu chi que manda move come donna, e tu adesso vien qua. E tu mami vai a casa para o te, mi não vai. Com que proposta ali, chi que concordo?
2: Que tal, a proposta meio pesada.
0: É, o meu fácil, não. Mas far que, demo così. Ah, e se l'asio già quando commentasse ora la storia lì che ti era di parlare su questo programma, vedete che anche lui che passava il tempo lì di trardò il matto col segon, col roncon, e mennara.
1: Opa!
0: Vedete che ancora ha visto le fin massa buona da rente di chi anni là. Migo c'è un pochettino che parte lì di trardò scappueroi.
1: Sì.
0: Ma matto, ni no. L'armia di mettere. Ma ho visto i vicini trardò matto.
2: Mi
0: segue alto
2: il segon.
0: Mi segue alto un metro e mezzo, guida di pi anche.
2: Quando che non era qua a menara.
0: Così. Non le storie. E dopo tocchi andare a cassare, pescare e altre cose per avere cosa
2: sì,
0: mangiare.
2: Sì, no? Sì, sì, sì.
0: Giusto che ne ho chi ancora la rosa Borgia lì, avevo parlato.
2: E per avanti.
0: Giusto? Va bene allora. Ha detto là la Jocelyn, che ha detto, minco fa gli anni, 50 anni, anche a me. Mamma mia!
2: Solo visto.
0: Brodo allora, brodo. Ti rega il collo al gallo che fa una buona una brodata. Fa bene ancora, so che ancora è caldo se te lo vede, no? Qua di un marcaggio a 7 gradi. Mostro con asse l'ora a Jocelyn. Tanti anni di vita, mezzo secolo. Mezzo secolo.
2: Mezzo secolo.
0: 50 anni, una buona, da per dire ben mauri, beh. Ora strucco un asso, salute e continua sempre così. Andiamo avanti là con Sonale che ha ligato qui, Armando la tere
4: da Lagnol.
0: Ragazzi, mandando la musica lì, Armando se pensa più ben quella che lei, ma in finale abbiamo cattato una due qua che se somiglia. Che noi qua abbiamo cattato una col vino, con l'altra che nella Villanella e Driuman anche la città di Montebello.
5: Vino Vinarello, te sei buono e te sei bello, te sei fiolo della vina bassa, vuto che te bevo, vuto che te lassa. Romai che Cristo che ha messo il mondo, mi bevo finché il vino il fondo. Salute a tutti!
6: Salute!

0: Ecco qua, coi nonni loro, perché qua che ne è 4 40 impiantati, è nato un muccio qua. So che 4. Ma intanto. Nonni, bisnonni anche ormai o no?
1: Quasi.
2: Non tanto distante.
1: Altri 10 anni.
0: Forse che te qua.
3: Sì, vivo
1: fino. Sì, vivevo. Ma adesso è più facile arrivare. Dopo di 70 se tutto arriva in do, allora è facile arrivare.
2: Vedo che dopo di 80 si comincia a dar multa.
1: Ma
2: chi va a pagarmi?
1: Ma allora passa tanto svelte che
2: di 80.
0: Già quando del mese che viene avanti che si attende?
2: Bisogna che vedere chi ti paga le multe.
1: Ma se passa ben svelte i ciapamia, la mia tempo di
0: svelte. Ma dite in quei battle li tratto io come?
2: Sì, mia fai.
3: Ai. Dopo viene la cartina.
0: E ti manda a casa ancora.
3: Se ne viene portato.
0: Il sando fino che te sta.
1: Descobre.
0: E ti manda il trattino della placca dell'auto ancora per mostrare che c'è stato. E è furbi là per chi lavori là, allora. Non so che se può mandare in drio, no? E non sai neanche dove ti sta là.
1: Adesso è che ha inventato il tal de pardal che a volte la si capia un parecchio. Adesso sono le lombarde, né? Ciappa manco, ma bisogna mica tocca le giusto mettere, tocca seguire quello che la legislazione e la sicurezza mette, né?
2: E lombade fin concordo, adesso il pardal in mezzo ai matti su per piante. Guinei stesso non crumia chi gli mette lui. Tanti pardai, passerini.
1: Ma che ne pochi adesso pardai a cacciare.
0: Vedete quella volta che devo tornare là, mi spaccare il becco che il pardai.
2: Sì.
1: ma tocca con la sicurezza di viaggiarne. Sicurezza partire e qui altri che sentiamo passare. Allora, chi che ha fatto che la regola di mettere la velocità tanto, perché sa, né, che c'è tanta gente movimentando.
0: E è per colpa della gente proprio.
2: Una buona parte, e un'altra parte invece carrega lì e lui vuole chi corre di più carrega lì.
0: Sicuro.
2: Perché ha i suoi soldi.
0: Ma
2: è quella che.

0: e tante cose altre così, che ne la dei prodotti partì, come si dice, quello che tira dall'acqua del corpo, Giacondo, per far andare fuori, come che chiama la parola, dammi che scampa fuori, ma in finale prodotti per la salute della persona, diuretici. Diuretici. Sa che fa bene, di volte sa che ne gente che ha tanta acqua dal corpo, che è con l'altro o del pide il normale, ma ora bisogna stare fuori un pochettino.
1: Solo per dire, dice Vasolene, secondo la scienza, il corpo umano depide 70% le acqua.
0: Ma di volte passa un pochettino.
1: Passa di più. Ora tocca tirare fuori un po'.
0: È importante. E Valti che vi occorre anche della farmacia popolare che ne è là, e Lori ha sempre il plantone 24 ore, che se occorre fuori di ora sa che quando si sta mia ben non che ne è ora, del 984 485579 nella palla che tosate, che sarebbe ben attendesti. Anche a mercato famiglia avvisa che di man l'ora di fido la festa qua da Vicanabaro, l'ora di mattina e mi avverti il mercato, il mercato famiglia, in rispetto alla festa, per aiutare la chiesa lì anche, no? Ora andè là che aveva altre settimane, l'ora normale, domenica e di mattina feriati è sempre verti, cucinando carne anche, ma l'ora di mattina, che le domeniche ne festa qua, ora è serati in rispetto, no? Per collaborare anche loro con la chiesa, che è il costume vecchio qua a Guidiana, no? Che quasi tutti i fa così. E il telefono è 981037020. E che ne promozione importante là di farina e così davanti. E anche al Battistello Commercio Cereali, qua da Vicanabar, Andrea da Roscia, Protasio Alves, Casca e Muliterno. Muliterno e da Vicanabar anche. Giusto, Lorichi è sempre a posto lì per adesso che ho intregando le semenze del miglio e soia, e anche gli adubi, ureie, i prodotti e seccante, tutto quello che occorre per la colonia. Adesso che le ore di cominciare a piare il piantaion del miglio, per quei che pianta meglio del buon'ora, quando non perde di, quando il tempo è lassa, tocca stare ben attenti, anche accompagnando bene le previsioni e sempre con l'aiuto sempre degli agronomi e i tecnici. Qualcosa legate al 999 50 10 20. E la Geni e Chico della GIG presente qua a Canabaro, e adesso che è il mese dell'evocazione, l'ora che nell'evocazione del prete, del pupà, del catechista, dei religiosi e così avanti. Ora prima che abbiamo ascoltato lì la storia della prima comunione, allora la catechista, come si dice, o quella che insegna dottrina, anche è una persona tanto importante nella vita della gente, perché è quella che ti dà gli insegnamenti della nostra fede. O se vuole comprare un regaletto anche per la famiglia, per il nonno, per nonna, tutti quanti i mistieri, scarpette, sinelle, che le compare di va bene, sinelle, Armando, le sinellette compare di va bene quando scalda, no? Dell'altra la GIG presente con la Genie Chico, del telefono 981030333. E anche il Banco Sicredi, che è il banco che aiuta la nostra società qua, come di man sicuramente l'origa partecipazione e aiuto lì della festa, e tutti quanti che vuol fare un sicuro, un finanziamento per le rosse, anche a custeio o investimento, e se vuole aiutare anche con l'altro il banco e anche quell'altro 3355 9204, fai un sicuro, o mette via i soldetti là a giuro, guadagna qualche pochettino per non perdere il valore, e allora concorre a più di 1 milione di premi sto anno qua, giusto? 3355 9204 nel telefono, e valti da colonia, principalmente che deve occorrere il petrolio e tante altre cose lì per la colonia. E il posto 35 sul telefono 996328742, noi che mena il diesel, il petrolio là in colonia. A tutti quanti un strucconasso ai nostri compagni patrocinatori, che loro sempre che aiutano il programma. Non sei ora di contagi ne qualche dono o no? Dimmi che pensa una, perché smette gana anche.
2: Avanti, allora che incontrerò una di un cristiano che era maritato, io 37, cioè la femmina locale, locamola.
1: Porcaria.
2: E l'altra città di Borsesto, sentadotta a prasa, da là un compare che mi ha detto che questa femmina mi ha molato. E mi ha portato anche tre piccole, la piccola più vecchia, a piccola con i medici e anche a piccola pidori.

0: marito que me fa de pi falta e te a zega va picula e medo vito com a metade que me fa de pi falta
1: Ah, bom, sei.
0: Ah, galera, eu tô vindo, capia?
1: Pela de merda, galera.
2: Pela de merda.
1: Pela de merda.
3: Ai, ai, ai.
1: E ele que nos escoltava de um, era andar a comprar-se um relógio.
0: Sim.
1: Sí. Era a lua e a dona. Tchau, se estimelo com o relógio novo. Ela tinha dito, ah, dá, essa sim. Ele tinha dito, ah, dá, me era... Un mese che soffria perché il mio funzionava a pie, che ti metteva. E da mi sento di più falta, che dico, mi manca di più il relojo che la donna.
0: Tu visto?
1: Dico, attento. Tu che hai detto, il relojo guardo tutte le ore, che dico, la donna una volta al mese.
0: Una volta al mese.
1: Ma è bello vedere le persone che sa fare scherzi per ridere,
0: sì, sì,
1: non le
0: sì,
1: sta
0: sì,
1: niente sì. Di far poco la donna e la era insieme all'idea che aiutava a fare gli estri e sa che dove la donna aiuta a scherzare le più belle ancora
0: E Cristian che era che piace fare che motto cross c'è quello rivolto e ti dico un torso quanti anni c'è che ha?
2: 45
0: erano avanti 5-6 anni prima che si ferma
2: ma nelle mie motocross
0: è triglia ma chi mi giri lì è un cristiano che poi 50 e pochi anni corre in volta
2: ma triglia
0: poi matti poi triglia là
2: motocross
0: ma mi ha detto ma vara ma io se vorrei che te fermi con 50 tanti anni che tu ancora ma che tu ma guarda che tu se conosce tanta gente strana che tu gente differente e tu vai la settimana passata che tu vuoi conoscere due dottori un trapezista non so cosa là cinque infermieri
2: opa
0: e vara quasi che conosce anche Gesù Cristo
2: Sono per caso da moto che ha
0: capito ma per niente non conosce anche Gesù Cristo
1: va da rente sì in Arecadi
0: viemo la Nadir Santini Santin buonasera sto assistendo bel programma un abbraccio e la Lourdes Toani Turmina buonanotte a tutti Valti, buonanotte anche a te Lourdes
1: giusto
0: volta lì
1: no la mia questa è del Roraima no perché ne una che è una Turmina che sta la sua Roraima ma in finale c'è da no che sia
0: sì.
1: La mia Turmina
4: ah sì la sì aveva una la Roraima che tutti sapevano
0: oppure che sia quella no
2: può essere
1: ma se non lega mandiamo sto qua
4: ma se quella lì se quella lì è lì
0: tu visto
1: giusto
0: e caro conoscila una ora che se va a parlare
2: ma
1: sta e là resta la sua rente dove guardate che brutti tremori là no
2: lo
1: è un po' più qua ma
0: neanche
1: a tan distante
0: e vedi che lei a distante non sa se in buona vista o che
1: città
0: Bovista,
2: andare là da Colombia che è un
1: bel tocchino
0: ma la Venezuela chi ha sentito la Venezuela?
2: Venezuela sì ma Venezuela da parte incostata a Colombia anche là è distante perché l'è dell'oceano Atlantico
1: e
2: là è Pacifico
1: io vedo tre cose che ha messo su tu si ma vede i predi e case andare là come un strasson e non che ne che far
2: sì
1: una che
2: treme a terra
1: se neanche buon monte di posto perché ti vai in rapantò
2: te tocca andarti a un posto che se niente di sbarrancar do
1: se te fa ora
2: se te se rento te una casa un predio lì te tocca tortela perché se viene do
1: ma le fatica far ora scappare
4: fatica mica una che te vuoi scappare
1: una che ho visto gente di camminare per terra così ti in mezzo a rua e pete in terra perché perde la tramontana
2: come si comincia a tremere
1: la persona perde il Ma prima che te vedi i can, gatte, io sei, gli diventi amato.
2: Ma
1: ti senti svanti?
2: Sente prima, allora.
1: Quando scomisci, allora i bacchi andare.
2: Ma là, prima che acontecesse, è stata Venezuela, né? E adesso te a Colombia, mais o meno, te la mesma posizione.
0: No, se mi è una regione perseguita per chi tremori lì, né?
2: No, ma che sei, secondo i geologi là che studia la scamata da terra lì, sei posti là che le placche che le si incosta lì dai tremori.
1: Tu trovi anche i vulcani là, tu vedi che cattivi chi è tu, sì.
2: I vulcani.
0: E qui pindolita cordigliera lì che sei vulcani.
1: Sì, sì.
2: Vulcani allora che sei sfese della placca tectonica là che viene. La magna della terra calda viene per sopra.
1: L'Etna, l'Atla Italia, che ha fatto brutte esplosioni.
2: Vesuvio, l'Etna.
1: E che ne è mia un qua anche l'America, che l'ha giusto ciupato.
0: Lì, la cordigliera.
1: Che sta per quello un po' che scomiscia, perché allora...
0: Perché mandasse andare per qua. Che
2: manda. Qua del Brasile, sorte nostra, che ne è mia...
0: Ma qua hanno corto muri e neanche vulcuni, no?
2: Ma là in Brasile...
0: Tenemo pedo di chi lì...
2: L'attaccata tronata.
1: Ma grazie a Dio che il Brasile, che mi è che mi c'eri lì soffre mia da chi lavori lì, perché la placca la è grande intorno al Brasile, come si dice, no? Qua la passa in mezzo al mar, via metà quasi, quindi una scampa via.
2: E che manca qua, che manca che da mia tre muri, ma che manca massa qua. Massa encefalica.
1: Encefalica. Perché te volevi dire piccoli?
2: De volte viene su anche le fumane.
1: Tagliatelle?
4: Massa, che ti sia massa.
2: Quante cose che vien fuori. Te pare che un cara le santo e quando te vedi
0: hai i corni lunghi il diavolo
1: quando da pipa rischiare neanche a punta del dedo
0: sì.
2: No,
1: non mi cattacca già quando ero dire che non era massa biguli.
4: Ma parli anche a me che era massa,
0: con uvi o senza uvi?
2: No, quella è encefalica.
4: L'amor di Dio, quella neanche a parlare.
2: Della testa.
1: Qualche volta che ti mette la macchina a trigliadera a livello per scominciare a macchinare, cioè, alzai un pochettino, no, poco, un altro pochettino, poco, scava di là, poco, allora un po' andare con l'arco della laga, scava da
2: un palmo.
1: E tu scava massa. E detto, ma che mia mangia massa ancora. ma la massa. Massa anche vuol dire prodotto contenuto.
0: Sì,
4: guarda
0: sì.
4: Qua la Lourdes, tu anni, Turmina Rossi, che ha detto così, noi ficamo 200 km di divisa con Santa Elena na Venezuela. È divisa con la Goiânia inglese, di Boa Vista, Roraima.
2: Ma là onde che il Maduro voleva mettere la briga.
0: Di Boa Vista, è la divisa da Guiana, di Boa Vista, da sente pochi per arrivare.
4: Ma ha detto che è con la divisa con la Goiânia inglese e di Boa Vista, Roraima, da 225 km.
1: Le do rento sotto voi.
0: Pa fino la Pacaraima, né? Già divisa.
4: Indicato di sì.
0: Poi c'è l'ordinante Migontoso lassù e lui gana tosa che la sema minora. E 20 pochi chilometri che viene qua pa Mucajaí. In colonia lì da Rossi.
2: Com'è che dice Iva Soleri? Non le mie per dire. Ma vara che italiani qua che si venisse d'Italia qua del Rio Grande e gabio oggi ne e fin là ti ha divisa con Venezuela.
0: Ah, ma mi passa via de volte
2: de qua e là che se quanti
0: 5.000
2: chilometri, ma i voglio già per tutto il Brasile. Ma perché sta mia qua, no?
1: Avevo parlato del Prigol
0: e siamo qua gli animo sul Prigol. Buonanotte a tutti i Valti. Buonanotte anche a te, un strucunasso, gli anni di Mosir.
1: La entra San Piero e
0: San Piero, di nostri.
1: Giusto. Pianta miglio che te clac. Giusto? Andiamo avanti là con due sonate, perché una, perché dopo Tusi, le 8:14. Ti smentegate a pregare ancora?
4: Ma che ne ha festa di
2: male. Anche se ha festa, tocca pregare un'ora e poco.
1: Ma se trasmetti a me, sai già quando?
2: Non so se da per l'orario.
1: Ma in finale, trasmetti o no, quelli che vengono a messa, a festa, va a messa, mi dicono.

0: O Evangelho de Coelho está escrito por São Lucas. Ele diz que o tempo lá, Maria Santíssima se meteu na estrada. Precisamente andada até montanha lá da Judeia. Ela é andada da casa de Zacarias, que era sua prima. E a saludar Isabel, que a Isabel era de espetar neném. E quando que Isabel sentiu o saluto de Maria, o menino que aveva terceio, ele se manifestar. E Isabel é stata ricevesse o Espírito Santo até che ora là. E a casca è andata a voce alta e ha detto: Bendito sei tu, entra i femmine, e bendito è il frutto del tuo ventre. E da onde a grazia di avere con me a mare del mio Signore? Da verdade, da verità, dita subito che a tua voce che arrivate, io ho sentito a tua voce, e il piccinin e si chiama scesto di allegria del mio seio. Beneaventurata, dite, è quella che ha creduto, credesto, è il compimento di tutto quanto che le sta detto da parte del Signore. Allora Maria che ha detto, a me l'anima glorifica il Signore, e il mio spirito si allegra in Dio che è il mio Salvatore, perché il game testo i suocita umildade sosserva e in cui di in cui indiante e avanti tutti mi chiamarono de beaventurada tutta generazione, tutto il mondo perché è il poderoso che è Cristo che ha fatto in me meraviglia e santo è il suo nome a sua misericordia passa de geração em geração para toda a nação, toda a origem, toda a geração de pessoas e tempo de vida. Tudo aquilo que eu temo, que vou. Porque Lu, ele vai manifestar seu poder aí por aí, ele vai abandonar para via os soberbos e grandes, que se catia grandes diante do mundo. E allora diz qua. Il ha tratto i poderosi del suo trono e ha messo gli umili del suo posto. E ai faminti, quelli che aveva fame, gli ha dato da mangiare. E quelli che si erano ricchi, gli ha dispacciato di nuovo. E ha ricevuto Israele come chi era di Israele come suo servo, perché si era pensato a sua misericordia. Como que Jesus havia prometido a nosso pai, Abraão, e a toda a sua descendência para sempre. E Maria está lá na casa de Isabel 3 meses, e dopo é retornada à casa sua. Isso para nós é a palavra do Evangelho de Encoi.
1: Evangelho, se prima não tinha parlato pouco dela em coisa ele diz ela assunção né assunção de Madonna agora
2: um pouco prima esta anunciação né
1: anunciação
2: que dopo da anunciação aconteceu isso lá a visita
1: a visita mas ela anunciação é a história que Maria e ha ricevuto dell'angelo il convite per essere la Madonna di Dio. È una storia mesa interessante perché guardate, José che era suo uomo, neanche era uomo ancora, era appena, era Dio, come si dice in coi, Dio snamorar.
2: Prometesto.
1: Prometesto. E ela recebeste o convite para ser a Madonna, a mãe, a Madonna de Deus. E ela concordar com a proposta de Deus. Olha só que coisa bela, né? Porque se Deus em coi faz uma proposta de questa para qualquer pessoa, nessuno vai entender a história. Mas bela já história ela de José, que já ancalu já compreendesto lá o convite que a sua fêmea que já recebesto para ser a Madonna de Deus. Não podia dizer que você está me não vou pi pode andar catar nantro porque me não vou pi porque adesso tise grávida de uma persona, mas ela grávida de quis era o Espírito Santo que já fato tudo e lugar compreendesto a história e já recebesto la Maria como esposa e já fato um casal já criar Jesus Cristo como que Deus já demandar. Então ela é uma história bela para dizer que cita, né, porque se é como dizia Vanti, se diz em coi tutti pensa que cita não, mim não vou pi adesso vá torre nantro o homo vá procurar nantro porque diga se botar com nantro homo, né, podia dizer que cita José, mas não ele já compreendeu a história, ele já recebeu a Madonna e já fez um bel casal, para dizer que cita, né? Já criou Jesus Cristo como se a história do Evangelho, né? Só para dizer que é uma história bela, mas pouco difícil para capilla de tanta gente.
2: L'Evangelio allora sta scritto per evangelisti, quei che accompagna la pregazione di Gesù. È chiaro che lui è come il primo miracolo di Gesù, che gli ha fatto là la trasformazione dell'acqua in vino, il casamento là.
0: Che
2: è as bodas de Cana. Allora l'esta mia Gesù che ha passato, ma gli evangelisti qui che era discepoli di Gesù e ha accompagnato in vita avanti di essere crucificato. Allora tutte le passaggi che si sta che le contate dell'Evangelio, delle scritture, le quel che ha acontecesto quella epoca. Come l'Annunciação, è chiaro che gli evangelisti già convivesto con la Madonna là di quel tempo e le sta una degli alicerce, né, che già parà avanti la dottrina di Gesù, che è il cristianesimo, per la forza di Maria, delle Marie, Maria da Maddalena e quell'altra sorella di Lazzaro, e quelle che ha dato forza agli apostoli per portare avanti la dottrina che Gesù le venesto. E lui proprio ha annunciato che le venesto perché? Per salvare la banda più fiacca e abbandonare i piccoli e disamparare quei che patia fame, quei che era mi abbadai della società e così ha fatto e anche l'Evangelio di Diman che l'ha scritto anche San Matteo Diman, questo è
0: San Luca
2: Diman, e conta un fatto là in Canaan della Galilea che se passai là e una femmina azendata gritando che Gesù la salvasse a sua figlia che aveva un problema serio e Gesù non che mi ha dato tanta bolla e allora i discepoli ha chiamato, né, che l'era, allora lui ha detto che perché sapeva che lei aveva fede, che lei era una persona devota, che lui era venuto a salvare l'ovella perduta, né? L'era persa, quella che l'era abbandonata, ma lui aveva fede. Ma l'ha insistito tanto i discepoli che avesse compassione. E allora lui ha detto che não se guedeia o pão aí can que ela era minha, né? Que ela era prima para manhar a gente, depois que se brecam. Jesus, que ela era certo, mas ha detto i cani poi cattar su le fregole e mangiarle, che si deve mangiare il pane casca in terra i cani. Allora ha detto che Gaveres, da allora Gesù ha riconosciuto che la sua fede era tanto grande e che poteva curare la fiola, e così ha fatto. Era il milagro che ha fatto là della Galilea quando ha passato là. Allora, dopo l'acconcimento, claro, cada volta di più discepoli accompagnava la dottrina di Gesù, quando andava a fare l'insegnamento, cada poco aumentava la turma, né? Come è successo del cristianesimo, né? Che si comincia in pochi, quei discepoli che stai fiei, né? Di Gesù, che ha mantenuto la fede, e ha cominciato là della Giudea, e lui ha detto, Gesù ha detto, ide, pregai l'Evangelio per tutta la umanità, per tutta la gente della terra, né? E così ha fatto, e il cristianesimo ha cresciuto di quella maniera, e fino a poi, né? A 2000 e tanti anni in Rio, che pregava e in cui le mantenesto, perché c'è tanta gente che lo para avanti, né? Che le mie è una cosa di finisce.
3: Ecco. Senta, era di guardare qua, arriva la confermazione della triste notizia, né, del Valdir Fabiani, là di Moliterno, che è morto proprio, né, del problema dell'accidente che ha soffresto là, né? Invece, nella nota fallecimento qua dopo non avesse appare un foraggio conto.
2: Ma ho sentito la donna della casa che ha parlato di che accidente.
3: Mi dice che stava una pianta,
4: una un ramo di un
2: calice. Una pianta e lì è un ramo.
3: Mi ha detto che voglio fare qualche so. legna o qualcosa, perché un calito normalmente la persona fa legna, né? Adesso, no.
2: Dai.
3: Era il nostro ascoltatore, no?
4: Sempre.
2: De sé che no, che
3: fabbricante di Graspa, né, Armand?
5: Fabbricante di Graspa, Gappia.
2: È un 4-5 anni che un cugino mio è morto della medesima maniera. L'è andato a tagliare una pianta, l'ha tagliata da una parte, dopo l'è andato a tagliare dall'altra. Quando l'era per cascare, l'ha sbregato le finestre.
3: È un pericolo così. Ma Galigali prima l'ha tiglio busato, ha detto che le può mandare la musica a suo fratello Angelo, all'Aires, la Dua Bento e anche all'Argino, la musica al Filtrão, e anche vuol mandare a dire al Paulino Maranche che i pesi perché pronti, limpi per fare il mangiare.
4: Ah, sono cucinali, facile.
3: Conosco là a tutti quanti loro, busati.
2: Busati.
0: Ma vedi a Lourdes Tuone Turmina Rossi, dice così: ti gosto molto di ascoltare le musiche italiane. Meu tataravô vieram da Itália, eu nasci no Rio Grande do Sul, em Nova Prata, perto de Paraí. Rio
4: Grande do Sul. Mas chamo de Quanganandri e Lourdes.
2: A origem é tudo
4: distante
2: de Nova Prata.
4: Quanti 30 quilômetros de Paraí.
2: Paraí,
4: Perché è Nova Bassano, che la nostra gente vive tutti del Bassano.
2: La mia gente
4: Nova Prata, siamo di Davi Canabarro, né?
2: La mia gente era anche altri, i più vecchi, nascisti in Nova Prata.
0: Che sono nascisti in Nova Bassano.
4: Sì, ha dato per intendere che ella pensa che siamo distanti da Nova Prata.
2: Siamo qua da Cai.
4: Siamo qua in Costai.
0: Come se Luiz della Vecchia. Buonasera, un strucone a tutti gli altri San João do Sul Santa Catarina.
3: Giusto. Chi ancora?
0: E Mario Domenegato, buonasera a tutti gli altri. Anna Gibe Vivan Lorini, buonanotte a tutti gli altri, anche se di ascoltare il nostro programma.
3: Giusto. Per quella che termina lì del Paraíso, onde che ne ha famiglia mesoma, e loro per quella che ne ha un parentesco lì.
4: Certamente
2: che ne termina, ma te sai che termina qua abbiamo parlato di Bertuzzi,
4: Sì.
2: A sua femmina era turmina.
4: Turmina, pa vedere.
2: Ela era qua de Paiol Queimado, essa gente che si andai tutti per Santa Catarina.
4: E qua Luiz de la Vecchia, non è un mio paravanti, un nostro conasso, sempre a Pontole.
3: Mm-hmm. Non ho quasi nada allora che Attilio va a rimandare per suo fratello, ora il filtron il vol. Ora questo comandò anche per tutti quanti qua della nostra regione che dimagna la festa dei camionieri. Il filtron qua si designa al camion, Danilo? Giusto, andiamo avanti, subito ritorniamo. Dopo andiamo a ascoltare la nuova musica o la trans, detta con l'altro, la conversione del portoghese per l'italiano, che Livo Gasperinga fa della bella a Morenia Linda.
4: Morenia.
3: Che fa la traduzione per l'italiano, ora per la bella moretta, per la morettina. Andiamo avanti allora a ascoltare queste e subito ritorniamo perché le becche le 8:37.

lingua, vita e storia dei nostri immigranti italiani. Tra le onde della Radio Amizade FM 107.3. Avanti ancora.

0: Ecco, ritorniamo qua allora col programma. Abbiamo qua allora la nota del fallecimento della funeraria San Luis, insieme col suo padre Elmo Piton Fabiani, Assunta Tedesco Fabiani, i fratelli Volmir, Marinés, Silvane, cunhado Elisandro, sobrinho Felipe, juntamente com os demais familiares, o profundo pesar comunica o falecimento de Valdir Fabiani, ocorrido hoje, dia 15, aos 53 anos de idade. O velório será realizado na Capela Municipal de Muliterno a partir da 1 hora. Celebração da Esperança, amanhã, dia 16, em horário a ser divulgado. Logo após, seu sepultamento será realizado no Cemitério Municipal de Muliterno. Então, com pesar, comunicamos o falecimento de Valdir Fabiani. Ora, questa é un'altra brutta storia que finisce de uma maneira triste, como se diz. Sempre é triste, mas quando que ele, como é que se diz, esse ano ele é na desgraça, né? Tiani dizia um desastro. Nós tivemos um certo parentesco com Lori. Só que a gente nasceu, está criada ali, de família velha, né?
1: Sim.
0: Na nossa região ali. E ele sempre, aí está claro, de volta ele mandou um recadeto, quase que fim que era para andar todo um litrão de graça,
1: de para graça, né?
0: Agora, engraciamo a Dio per la sua vita, che lui era un che giutea de una maniera o dell'altra, anche quel programma qua. Allora tutti quanti da famiglia, Fabiani e Tedesco, tutti quanti insieme lì, e tutti amici, Redondese lì. Allora a partire dalla una, di stasera, de notte, da mezza notte avanti lì, allora nel velorio là a Muliterno, giusto?
1: Sì, dai.
0: Beh, che arriva Giacomo.
1: Eh?
0: Arrivava anche la
2: sì, perché l'avviso è qua.
0: Tá bom, allora. Fatta questa, no?
3: Sì, parenti.
0: Andiamo avanti con che recado ancora là?
3: È un ricadetto qua, guarda, la Anna Gibbe Vivan Lurini, che mi dà un saluto a me, perché ella è nostra parente. Siamo parenti, Anna Gibbe, con la Anna Gibbe Vivan Lurini, ali de San... Sagrado Coração de Maria.
1: Ali de Bira.
3: Bira Yara.
1: Sim, um parente,
3: um estroconaço. A ti, sou homo lá, não sou como se chama, ele sou. Eu sou homo. Afinal, um estroconaço a ti, Najib.
2: Mas tu sabe que a gente de Sagrado ali, San Rafael, que ele é da divisa de Bira Yara com Canavaro, qua. E vem sempre qua gente de lá, não hai detto que não perde mai um programa de rádio, escolta a rádio e anche il programa italiano, e tutta gente italiana.
1: Ben così,
2: e gala festa adesso lì di Sagrado, mi catto che la domenica che viene, eh? Questa è qua, né? E domenica con l'altra, allora i gala festa là. Allora chi che vuole andare alla festa lì in Sagrado, che a radio sentire divulgare l'evento lì. Ma lui viene sempre qua, sì. E dice che ascolta. Magari gli italiani, né?
1: Sì.
2: E che piace ascoltare la sua lingua. E per quel che quando sente che il parlare del compagno il suo, le recce viene su.
0: Anche il pel? Andiamo avanti con Ciacolo adesso, perché se parla di cose tristi, manca bisogno che fermo la vita per andare avanti, no?
1: Un cristiano che si è impregato in una firma, e allora si compare lo va a catare e com'è che c'è bollo l'altro che la firma là. Ah, è anche buono, che so che siamo incaricato là, che lei è un sciaroppo. E l'altro giorno il mega detto, guarda, che ti si di una massa pin pianeta. E te che corrispondesse, guarda, che se ti serve il mio così, ti dimande dei conti e tutte le adeguate, che mi sta buon così, te lavorando pin pianeta.
0: Madoia. È storia, no? Ma lei così. Armando, credo che là. Dammi parecchio le macchine qua.
3: Per enquanto
1: tutto normale.
3: Sì, tutto normale.
0: Ma sapete com'è che si misura la pressione?
1: Va a saperlo.
0: Vedo che la pressione te nota quando che la alta, perché?
2: Da stornità.
0: Vedo, guarda quanto tempo che l'uomo resta a bodega, che te sa la pressione che ne casa.
1: Che le come che è la storia che cara le sa isto ne da. Fuori nella bodega ha fatto una ciucca e la finta madrugata.
2: Finché che passi a ciucca?
1: E io no, ma sono arrivato a casa e tu ben, tu calmo, sereno, tu senza niente. Arrivo a casa, coperta la porta e tu e ciucco era, ma ben tranquillo. E te a mia donna che a mia beve si trova con bastone in mano e te lo vuoi ammazzare.
0: Che te l'era di oggi c'è il cimarò e il cimarò è violento. Che te il cimarò è una persona violenta.
1: Che c'è anche se beve sto, ma a mia beve sto.
0: Signor. Ma quello che ha detto che l'era con mal di panza è andato al farmaceutico e ha dato un calmante.
1: Sì.
0: Mi ha detto, ma date calmante per mal di panza? Ha detto, sì. Ha detto, ma mi sono tu caga? Ha detto, ma calmo, calmo. Tranquillo. Mal di panza, che dà un calmante.
4: Calmante. Calmante. Che bel rim. Quella sì è.
0: Le 8:51, già quando bisogna che finimo, giusto un colore.
2: No, ancora da fare.
0: No? Solo passa un minutino, quasi.
2: E mette su che le macchine là. Ma per in quanto no.
0: Giusto. La Silley e Maurizio che fanno musica nuova anche loro. Abbiamo appena ascoltato lì a Bella Moretina in italiano, che era a Smossina, come era a Morenia Linda, traduzita per italiano. Livo Gasperini, adesso loro che ne è la Silley e Maurizio, che mi ha fatto musica nuova, è Busia del nonno. Detto che il nonno che incontra cada uno, anche lui, andiamo a ascoltare. Questa è musica nuova.

0: su Colorecce Tutti, programma Avanti Ancora Italian. La musica, il folklore, la tradizione dei nostri italiani, de qua e de là del mare, su Radio Amisade 107.3 FM, per tutti quanti.
1: Giusto, ritorniamo qua dopo di questa bella musica, l'uccellino della comare che si senta sulla rama e dopo che va sulla spalla e così davanti, no? E l'uccellino dopo lui va, dopo che vuole, va, sì. Si sente in braccio, sul petto, sulla testa e vai avanti là. Parliamo qua del nostro lavoro, sempre con l'aiuto e la forza del posto 35 di Milton Dallagnol. Valdi che il cuore petrolio, diesel o essere ben attendessi in delito del posto 35 qua dell'avenida del 9 9732 87 42. Banco Sicredi, il banco di coloni cittadini, sicuro finanziamento e tutto quanto che ti occorre un lavoro da un banco, le del Sicredi qua da Vicanavaro a più di 30 anni, becche 3355 9204. Regali, mistieri per la vostra famiglia, tutto che ti occorre, delle roba, scarpe, losse e cose così, le della GIG Presentes con la Genia Chico. Vieni lì, che sarei ben attendesti, con prezzi buoni, prodotti di qualità e di tutte le sorte che ti occorre. Del 98103-0333. Battistello Commercio e Cereali, Squadra Vica Navarro, Moliterno, Casca, Protasio Alves e anche Andrea da Roscia. Telefono 999-50-1020. E la farmacia mais economica, farmacia das Meninas, qua a Canabaro, ben davanti al posto di salute, con plantão 24 ore del 984485579 e anche farmacia popolare. E il mercato famiglia del 981037020, sempre per tutte le settimane, per sempre anche tutte le domeniche di mattina e feriati, ma manco di mattina, perché nella festa qua di accesa,